0: 20 Celsius per John Pionese, se la scuola.
1: Sì.
2: Okay, this is 14.
0: Good.
1: Yo,
2: sorry, hold on.
0: Here.